Ora 23:30 minuta. 101.7 Radio Club FM. Come si fa a sopravvivere alla notte?